Stai ascoltando lo streaming.

0: Tutto, c'ho l'Isola del Tesoro come roba più tranquilla, ma c'ho anche 1984, Il Signore delle Mosche, Piombo e Sangue che è appena arrivato e se volete anche qualcosa di Terry Pratchett, un po' di tutto, ma di buona qualità, ve lo assicuro.
1: Ma non è che togli la copertina e trovo roba tipo moccia.
0: No, qua nessuno si è mai venuto a lamentare. Se volete vi lascio un assaggino per stasera, un raccontino di Lansdale.
2: Io cagli sbirri!
0: Merda,
1: Oh,
0: ti ripiace.
1: andiamocene, dai.
3: Polizia, fermi tutti! Mani in alto! Tu col borsone! Metti giù lentamente quel cazzo di libro! Ti tengo sotto tiro! Non fare cazzate!
4: A bordo pagina, letteratura di rivolta ed evasione.

0: Allora, cosa abbiamo qua? Stevenson, Orwell. Ah, anche Terry Pratchett.
1: Guardi che è solo per uso personale.
0: Sì, dicono tutti quanti così. Questo lo spiegherete in commissariato. Ragazzi, qua siete nei casini seri.

0: radio Eustachio.
1: La radio che si svolta le belle canzoni di una volta, ma anche quelle di stavolta.
0: Radio Eustachio,
2: Radio Eustachio,
0: Eustachio, Eustachio, Eustachio.

Radio Statio trasmette solo roba buona. Radio Statio trasmette solo roba buona. Hey, ho, oh, sta chi, ho. Oh.

ver kedarını, sır diskotin, oreli paylı, ay sıfırat. Ah!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Ribaltella!
4: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio. È la radio che ha scoperto le trombe.

0: Tuttavia, alla pesca con la lenza, anche il lombrico è innocente. Però serve per catturare la trota. Se tu sarai tanto intelligente da dirci tutto quello che sai, i guai del tuo amico potranno finire presto.
1: Se è una spia che tu cerchi, cercala altrove, sporco sbirro.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: accendo gli occhiali. Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Gli occhiali.

0: cos'era sto casino? Mica da andare a lavorare domani.
1: Io devo anche portare i figli a scuola.
2: Ma state sereni.
3: Siete su radio e stacchio.
4: Radio Stacchio, la radio che ti fa perdere il lavoro.
3: E anche la scuola.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

0: I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Stacchio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stacchio! Radio Stacchio! Radio Stacchio!

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social? Non trovo mai niente.
0: Vai su Ribaltella.
2: Cosa fai questa sera?
3: Vai su Ribaltella.
4: Cosa fai questa sera?
5: Ribaltella!
6: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

they was cooking me out there. Hey, guy, check it out.

0: Hey Punk Rockers, c'è un puntello imperdibile
1: ogni domenica dalle 15 alle 16
0: con un'ampia rubrica sportiva,
1: previsioni meteo,
0: i prossimi concerti, nuove band ogni settimana. Duca Lick Rock in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

0: Casino, ma dove siamo, in officina?
1: Ma figurati!
0: E allora siamo in un'acciaieria!
1: Ma cosa stai dicendo?
0: In Viale del Lavoro in ora di punta, non so!
1: Ma dove pensi di essere? Sei sur...

Gedanke. Greift sich den Lichtturm. Es sieht.

0: and I kindly ask you to listen to Radio Stay Cure.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stadio! Radio Stadio! Radio Stadio!

le mie armi e le vidi tutti quanti quando partì la brigata da Carrae che le avevano in spalla, la mia P38 che luccicava. Ecco, avevo coronato il mio sogno. Ero un gangster, ero un selvaggio.

0: Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Radio Pistacchio trasmette solo roba buona. Hey ho, Pistacchio. Hey ho, Pistacchio.
1: Radio Pistacchio.
2: It's one small step for man, one giant leap for mankind.

0: Ducali Rock, il programma sulla musica punk rock ogni domenica su Radio Stacchio.
1: Con un'ampia rubrica sportiva
2: e punti di vista molto degustibus.
3: Ah, pom de jam.
4: Com'è?
3: Pom de jam.
4: Radio Stacchio, Ducali Rock, come no, in a bit.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

Artica, sti cazzi del genoma e dell'anguilla artica. DNA di una Godzilla. Hai giocato con la vita dentro quell'ampolla. E quando tutto crolla, hai gentoran sulla folla. Con la pandemia dilaga questa piaga che ti annulla. Non ti salvi il clan con le scorte dentro il bunker. Dici che sei un king king, ma per me sei un burger. Tossico, cancro conseguenza. Risota, shy fai, le pietanze fantasia.

0: Negozi etnici ad ogni angolo, praticamente invivibile.
1: È pieno di poveri.
0: Per me, che non sono un morto di fame, era veramente un incubo. Pensi che non potevo mai invitare i miei colleghi di ufficio a fare una pericena vicino a casa. Ma poi ho chiamato Pimp My Quartiere e la mia vita è cambiata.
2: Intanto via questo pizza kebab, decisamente out, meglio il sushi bar bio, magari con un agente immobiliare accanto che fa pandan. E cosa sono queste panchine? Ma ancora stiamo a bere le birre per strada, come i poveri, via via, che poi bivaccano i barboni e mi si deprezza la zona. Oddio, ma cosa sono quelli? Panni stesi? Sui balconi? Ma siamo pazzi? E cosa sono tutti questi immigrati? Cos'è tutta questa working class? Dove siamo? Su una puntata di Shameless? Qua bisogna cambiare radicalmente il vicinato.
0: Ma come facciamo?
2: Ma è facile! Un aumento di affitti qua e là, un po' di retate che allontanino chi non ha i documenti in regola, due o tre maxi eventi di quelli che facciano conoscere la zona alla gente giusta, qualche locale per ricchi e voilà, il gioco è fatto!
3: Grazie Pimp My Quartiere, la mia vita è cambiata e anche il mio quartiere!
4: Pimp My Quartiere, in onda tutti i giorni, nel tuo quartiere, alle... sempre.
5: Già sai, livello 5-7 massimo. A Salvatore, alla balotta dei fricchettoni, ai cani. SM.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

La legge non ammette, ignoranza punisce. Io sto pagando, però non si capisce. Non mi hanno trovato niente che accuse di figli di. Ora voglio delle scuse. Io non faccio nomi e non mi faccio, ma spaccio la parola in rima. E mentre che io mo tempo fa spacciavo fumo, ma ora arrosto e spaccio pure vino buono per chi in ascolto. Io non faccio nomi e non mi faccio, ma spaccio la parola.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

le acciughe fanno il pallone, che sotto c'è l'ala lunga, se non butti la rete non te ne lascia una. E alla riva sbarcherò, alla riva verrà la gente, questi pesci sorpresi li venderò per niente. Se sbarcherò alla foce e alla foce non c'è nessuno, la faccia mi laverò nell'acqua del torrente. Ogni 3 anni c'è una stella marina, amo per amo c'è una stella che trema, ogni 3 lacrime batte la campana. Passano le villeggianti con gli occhi di vetro scuro, passano sotto le reti che asciugano sul muro. E in mare c'è una fortuna che viene dall'Oriente, che tutti l'hanno vista e nessuno la prende. Ogni 3 ami c'è una stella marina, ogni 3 stelle c'è un aereo che vola, ogni 3 notti un sogno che mi consola.

bottiglia legata stretta come un'esca da trascinare, sorso di vena dolce che liberi dal male. Se prendo il pesce d'oro ve la farò vedere, se prendo il pesce d'oro mi sposerò all'altare.

0: streaming.
1: Stai ascoltando lo streaming.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

e non ho potuto eseguire questo pezzo, che è stato aggiornato nel testo e nei modi, ma comunque era quello che non è stato fatto più o meno 13 anni fa. Signori, il pezzo che è stato rifiutato al derby, grazie.

0: Italia. Sono venuto col trenino, a sei piano assai vicino, con un sogno che m'ammalia. Io ho visto in televisione, voglio anch'io giocare col pallone. Sono grezzo ma son campione, mezzo bacio, mezzo manicone. Ma chi sei, chi sei, chi sei? Tu chi sei, chi sei, chi sei?
1: Sono un mediano di nome Abdullah, gioco riserva giù nel Gabulla. E nella giungla profonda e nera tiro nel culo della pantera, tiro nel culo della pantera nel blu, dipinto di blu, ah, felice di stare quassù.
2: Ma che nebbia, sceso dal treno, ma che nebbia! Scusi, un essere umano, scusi, mister, mister!
3: Sa che? Ma che modo di parlare?
2: Scusi, sono un mediano della Gabul, corro sulla fascia fino alla morte, faccio anche alcuni metri da deceduto. Sa mica dove è la sede del Milan? Che...
3: Ma va via, ma che cazzo mi frega, mica tieni all'Atalanta.
2: Ma che lingua barbara, mi scusi. Atalanta, cos'è? Giocate con gli zoccoli?
3: No, è una squadra con la maglia nera righe blu.
2: Ah, anch'io giocavo nella squadra con la maglia nera righe nere.
3: E che maglia è, scusi?
2: Niente, giocavo a torso nudo, e allora?
3: Ma va via, nigger.
2: Ma che brutta lingua, mi scusi. Va via, nigger, che brutta lingua.
3: Poi, ma chi sei, chi sei, chi sei? Ma chi sei, chi sei, chi sei?
1: Sono un mediano di nome Abdullah, gioco riserva giù nel Gabulla. E nella giungla profonda e nera giro i tacchetti, e buonasera, giro i tacchetti, e buonasera nel blu, dipinto di blu, io e la palla ci diamo nel blu.
2: Io vado per la mia strada, che nebbia! C'è mai visto un negro nella nebbia? Infatti non si vede. Oggi ho il tram! Devo cercare una luminaria, un'edicola. Oi, un'edicola, scusi, edicolante. Vorrei un'informazione.
3: Prima te me comprate il giornale, poi te do l'informazione. Ma come cazzo parlatemi, scusi.
2: Non per essere razzista, comunque mi dia pure un giornale. Mi dia...
3: Quale?
2: Mi dia la Gazzella dello Sport.
3: Ma che giornale è?
2: Giornale sportivo.
3: Ma che titolo è la Gazzella dello Sport?
2: Un titolo fantasioso. Non come voi che vedo avete dei giornali, avete un giornale chiamato Il Giornale. Cioè quello che l'ha inventato ha avuto l'ingegno, però. Il giornale, il giornale. Deve essere... Sarà uno che ha chiamato suo figlio, figlio. Cane, cane. Noi abbiamo fantasia.
3: Ma va via, nigger.
2: Amo. Guardi, sto anch'io parlando come voi adesso. Mi sto imbarbarendo mio medesimo. Guardi, vado via, tanto stancato, che io c'ho talento. Io adesso mi metto a palleggiare a sto incrocio, trovo una lattina. Se Maometto non va alla montagna, anzi, se Maometto non va alla sede del Milan, la sede del Milan verrà Maometto. Oi, nigger!
3: Chi è?
2: Scappa, nigger!
3: Cos'è?
2: Vedi, sto già parlando... Scappa, nigger, che è una pantera!
3: Pantera?
2: Allora, paura della pantera? Nella giungla ne vedo mille la pantera.
3: Amore, chi sei? Che vuoi?
2: Come chi sei? Che vuoi?
1: Sono un mediano di nome Abdul, ero riserva giù nel Gabul.

0: madre, ma se c'è un giocatore con i manganelli? Adesso se mi dovete ingaggiare, mi dovete prendere con la forza. Ma che squadra siete? Squadra mobile.
1: Cosa vuol dire squadra mobile? Scusi. È chiaro che deve essere mobile la squadra. Ehi, m'han portato giù in ritiro. M'han portato giù in ritiro. M'han portato in ritiro. Località Mena, San Vittore. Con tutta la squadra. 2500. Un cazzo di turnover. Pieni giocatori stranieri, slavi, marocchini, giocatori brasiliani con le calze di nylon. Cioè, io pensavo che si potessero truccare le partite, ma le mezzale no. Adesso io sto qui in cella, mi alleno con la palla, dicono che non passo mai la palla, per forza c'ho la palla al piede, slegami che ti faccio dei cross. Poi arriva uno e fa, uè nigger, sa che? Perché ormai parlo anch'io come gli indigeni, sa che? Dimmi su, dai, sa che? Espulso. Ma sono neanche cominciato a giocare. Scusate, mi state facendo perdere l'identità calcistica. E io sto qui a palesare, ma anche a chiedermi chi sono.
2: Sono un mediano di nome Abdul. Ero riserva anche a San Vittore.

memoria. 1. Tutte le specie e gli ecosistemi hanno diritto alla loro quota d'acqua su questo pianeta. 2. C'è un filo liquido che ci lega tra noi umani e lega noi alle altre specie. Si chiama ciclo e non va spezzato, aggrovigliato, o non potrà più tornare a scorrere. 3. L'acqua è gratis, ma può costare cara. Quindi non

attimo! Non ne abusare! Non è tua, non è nostra, siamo custodi e non padroni. Ogni permesso di inquinare, ogni consumo industriale esagerato è una truffa legale al mio pianeta. Tutti noi, nessuna

Voi che pensate di averne ancora da vendere, comprare, sporcare, buttare, vivete già su un altro pianeta. Firmato per ora, noi fiumi Lombardo-Veneti, Seveso, Lambra, Olona, Adda, Ticino, Serio, Olio, Mincio, Adige, Brenta, Sile, Piave, Livenza, Isonzo, Tagliamento e Po. Ma solo un po'.

0: Chris, and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Che lalla. Che lalla. Mo va dicendo che mo va la sa. Se crede che mo faccio sangamara. Se crede che mo pazzisca e poi mi spara.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

Black River.

0: scendo, io che sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.
0: Dio che.

0: Stai ascoltando, allora,
1: Gracias.

0: Tutti i venerdì a mezzogiorno Radio Eustachio ritrasmette la puntata settimanale di Zardins Magnetics.
1: Trasmissione curata dall'Assemblea Permanente contro il Carcere e la Repressione, da Udine.

0: Crockers, c'è un puntello imperdibile.
1: Ogni domenica dalle 15 alle 16.
0: Con un'ampia rubrica sportiva.
1: Previsioni meteo.
0: I prossimi concerti, nuove band. Ogni settimana Duca di Croc in diretta la domenica nella bobina di Radio Stacchio.

on the road.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: Oh, raga, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai essere Baltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Re Baltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Re Baltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

0: these beers and I kindly ask you to listen to Radio Stakio.
1: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
2: Radio Stakio! Radio Stakio! Radio Stakio!

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio quella che ho scoperto le trombe.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trombe.

0: Action!
1: Oh, ma che c'avete? Tutti il raffreddore?
0: Ci siamo presi Radio Eustachio.
2: Ma che lo è?
3: Radio Eustachio, apri e poi stai male.

il boar. E con suo trattore il vapi assede in cavalli nel bus del cool, nel bus del cool del mecan. Oggi suona col mecan, me l'ha messo nel bus del cool. Oggi suona col mecan, me l'ha messo nel bus del cool. Oggi suona col mecan e me l'ha messo nel bus del cool.

to the max. Ow. Throw it out.

Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

le donne sono state quelle che hanno liberato i partigiani, che hanno aiutato i partigiani, per il semplice motivo che erano loro che vivevano in mezzo alla paura, in mezzo a tutto. Altro che storie.

mentre polizia, carabinieri e milizia, anche degli squadristi che ci minacciarono. Noi, la nostra protesta non fu possibile

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

0: Ehi tu, usuraio, strozzino, cravattaro, strangolatore, malmignatta.
1: Dici a me?
0: Sì, dico proprio a te. Non sei stufo di svolgere un lavoro redditizio ma socialmente discriminato? Non vorresti poter operare alla luce del sole senza fastidiose complicazioni legali?
1: Effettivamente, ora che mi ci fai pensare. Sì, ma che alternative ho per mantenere il mio orizzonte professionale?
0: Da oggi una soluzione c'è. Apri una banca.
1: Una che?
0: Una banca.
2: Cosa?
0: Una banca. Ricava denaro dal denaro, specula sulle vite della gente, ma senza il rischio di spiacevoli ricadute penali.
3: Io che farò, capo?
1: Esatto, se non mi ridaranno i soldi coi dovuti interessi, potrò ancora mandare di uno spaccadenti i suoi ragazzi a riscuotere, oppure li dovrò lasciare per strada.
0: Puoi fare di meglio, puoi rivolgerti ad avvocati, tribunali, agenzie di recupero crediti e forze dell'ordine per pignorare, sfrattare, sequestrare, decurtare, trattenere e avere ciò che ti spetta.
3: Mi tocca arruolarmi in polizia.
0: È legale, è remunerativo. Apri una banca, non cambiare la sostanza, cambia la forma.
4: Hi guys, I'm Britney, Britney Spears, and I kindly ask you to listen to Radio Secchio.
5: La radio più cool, più top, più in, più strabella del momento.
6: Radio Stadio, Radio Stadio, Radio Stadio.

Thank you.

Thank you.

0: cosa sto facendo, Dio che è? Sono lì da 2 ore a togliere le foglie.
1: Radio Stacchio, la vostra radio autunnale.

0: Oh, regà, cosa facciamo questa sera?
1: Uè, Pierlone, hai guardato sui social?
2: Non trovo mai niente.
0: Vai su Rebaltela.
3: Cosa fai questa sera?
4: Vai su Rebaltela.
5: Cosa fai tutta sera?
6: Rebaltela!
7: Un calendario online condiviso delle realtà autogestite di Verona e dintorni.

sulle frequenze di Radio Studio. Ehi, grande brother, su Radio Stack puoi ascoltare il sound giusto, quello che ti piace, che ti fa battere il piedino, per cui una volta a settimana, precisamente verso il fine settimana, la domenica, accatati su Radio Stack, il programma che tanto ti può piacere, Ducalic Rock. Ascolta Bartolomeo e dagli un check, stai su Radio Stack anche per il resto della programmazione. You.

Mi piace moltissimo questa musica. Che cos'è, la radio? Che radio è? Radio Eustachio. Radio Eustachio è la radio che ha scoperto le trove.

0: Sette Wave Presents.
1: Mi fa un effetto un po' strano questa radio. Come si chiama? Non mi ricordo più. Radio Eustachio, la radio con la che ho scoperto le trombe.

coccola i tuoi audiopadiglioni attraverso le più stravaganti sintesi sonore, accuratamente selezionate e miscelate dal buon Bartolomeo. Radio Eustachio. In onda in tutto il mondo, tutti i giorni, tutto il giorno.

0: ascoltandolo.
1: Radio Star.